nika teh awinane mimiratu jog pecrecet gue di toyanak sini Dani tanpa pegatan.